Ma maru rua tu maru tato snu motsia mai ma proclame mai le pitto le fiona per tu loia ia se to tampa ia ne ia pa ia sole

Malu elei. Si pung maria le kane sia pa putonga ke sana Samoa ma le pianga a puli mauta I na ua. Tu lai marita tu taimi le ua whamara miru tu pate ai le tu la. E ipo ane tautua le Radio Samoa su lima I batolu a mo le ua tapena mai pasta titi sana pia marapatua ya tani ya. Tanto to Paul Cameron and Paul, my lord of money. Smile up.

0: talofa wa o waleni o se lichko inspector Samoa tolsu lima tausanga o tautua ma o restaurant fo imole wa ino lo mauta fal saam fatfanga luenga fa peli pe ino vai velam o ngaumu fal au mai lo waleni o amo se lichko il olua fitu lua no tolu ono fitu ono lua olua fitu lua no tolu ono fitu ono lua
1: Ne shine dento. Fa perfume mai ifa pitoa o le nei vai tau. E fa ia fuole sia ki o loa il shine dento. E li mese la wi vai vali tau o le nifo fa pigetasi. One tooth acrylic denture. Il shine dento. Su su mai il tato fale fo e au tafa la vol fale tuai. Lima fitu fa grade tau throat man kai. Telefoni lua fitu fitu ono ono fa fa lua fitu fitu ono ono fa fa.
2: Toi se full mutta si minu tolo tolo talo le tulla valu to to mo le sa mo le fo I bang on the tie on e ma tu ono su e to pena nei fa na u le on on le tie ao ma lo la va non sai e fa malo se va to pena to mai chila on fo fisi ma ru ne vai tie mi a ma di le tie ao no fo ma na le tie ma tie langa ma langa sa mo o nge e le ma langa sa ba a fo mai ke le ma langa sa ba o ka vai le mai

fella boy fa fonga mai nei time ole tai au tello fo ia to ole pesele mai a galman manche na ri to tua a mai ole pesele on tatu fa to fai le bola man tanga nei boy aso wa tatu yai fa fonga na tino i malo ma to malawa tapo inga nei o tatu ma tua tua sin sino sa mo fa afta i tele lava talo mal fa fonga mal tapo inga nei fo tai au fo fitai tunga tuja mga ruenga na tino Malo mo te malau, pa pena voi tono ta vale tono pa whaingaruengal Facebook, mara YouTube, rore sa mo na whātia te o te sere mo.

Sabo la chino pene Amma yalo a va chino lima Ta uo fa to fa O le ta Ma lu le tae Ole na mo le am tango Da neva yaso Pa afte tele la vai lau Talo malo ta Po inga le nefo itae Fo Manu yala vana ne yaso Le lo fa mani angare lei O le ta tu matai E le langi Te fasa la wina tato tal fo Le ta or se fulu Ya mali po kalame Fi fia mani sunga te tia Fa la tu se tia Fa uo wanteo tu Already sa mo mo ore me yaso Manu yala vana ne yaso Look after yourself. God bless the fascicle.

0: Ahí, Manuel Finau. Quando l'ho fatto inizio, quando fa anche il numero tanto Facebook. Su un po' meditato. Malo, fa te li sono fa fenga, io ho portato su un po' meditato.
1: Ma vi con.
0: Sì, chi ha cacco?
1: Vai,
0: ma la vittoria.

Alita Noa. La il fanau. Ita il los furutala. Of tino ali imatama. Uta il los furutala. Limas full percentage o esse belta o la etinamatama itai. Air. Hey,